Provate a canticchiarla magari a coloro che stanno dormendo e sono lì accanto a voi. Voi siete già svegli, ci state ascoltando magari con gli AirPods e volete svegliarla dolcemente, no? Con who are you? Who are you? Vi arriva un pugno lì proprio dritto nel naso. Allora, una canzone del 77 scritta a Londra dopo che Pete Townshend, stremato da quella lunga riunione di affari, andò a bere allo Speakeasy Club di Soho e lì chi incontrò? È una bella storia, sempre da raccontare questa, perché Pete Townshend fu ispirato proprio dall'incontro con Steve Jones e Paul Cook dei Sex Pistols e convinto che i The Who fossero praticamente ormai superati, disse a questi due giovani rocker emergenti che sarebbe toccato a loro portare avanti il rock and roll. E con sua sorpresa, pensate, Steve Jones e Paul Cook si dimostrarono invece molto molto rispettosi e fan della band. Un atteggiamento insomma non tanto consono a due giovani punk rocker, no? Sfacciati, invece no. Massimo rispetto per il vecchio, Pete Townshend, assolutamente. E poi lui era completamente ubriaco, appunto. Townshend era sfatto dall'alcol e scatenò poi una rissa con un fotografo e distrusse, diciamo, un assegno. Infine, proprio doveva pagare i danni, insomma, dovette pagare i danni al locale. E ad un certo punto, uscendo da questo speakeasy, collassò in un vicolo, dove venne svegliato da un poliziotto che lo esortò a tornare a casa. E quando si svegliò, quando questo poliziotto svegliò Pete Townshend, Pete rispose: ma tu chi sei? Who are you? Who are you? Ecco, questa è la storia, la vera storia di questa mitica canzone del 77 degli Who. È bello raccontarvi queste belle storie al mattino, no? Sono storie per le quali vale la pena alzarsi e andare al lavoro, ecco. Oh, così vi voglio, belli, reattivi. Adesso John Cougar Mellencamp su Radio Easy Rock. Lo sentiamo con questo gran classico, si intitola Hurts So Good. Here we go.

Le 6:30 minuti con Baby Shambles You Talk su Radio Easy Rock. Stanno tornando gli U2, stanno festeggiando soprattutto il 50° anniversario di questa bella e lunga carriera. Sono 50 anni, 50 anni in cui stanno lì belli operativi in pista a proporre grande musica. E allora il mese di settembre, quest'anno insomma, sarà un mese molto importante perché uscirà questo nuovo album di inediti, ma sarà anche l'anno in cui verranno pubblicate le date di questo lunghissimo tour che li vedrà in giro nel mondo dal 2027 in poi. E quindi prepariamoci insomma alla nuova ondata U2. Intanto li sentiamo con la nuova canzone tratta da questo album che stiamo attendendo. Si intitola Street Top Dreams, The U2, Rock On.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
9: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
8: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Pearl Jam per la gioia di tutti voi. A proposito di Pearl Jam, voglio ricordarvi che lunedì prossimo è, attenzione ragazzi, è lunedì sera, vi aspettiamo dove? A Perarolo di Vigonza, in provincia di Padova, perché ci sarà Radio Easy Rock Live, dove? In questo bel festival al Week in Rock, e per l'occasione suoneranno proprio in quella data lì, lunedì sera, suoneranno i White Tape, che sono la nostra band ambassador tribute dei Pearl Jam, per l'appunto. Perciò vi aspettiamo verso le 8:30, lì si beve, si mangia, ma soprattutto poi c'è il grande concerto dei The White Tape, che verrà trasmesso rigorosamente in diretta. Oltretutto, a proposito di Week in Rock, ricordo che si parte dal 4 settembre, quindi da venerdì, già tutti belli pronti e carichi. Ci sarà oltretutto un'altra nostra band ambassador a dare così l'apertura ufficiale a questo festival a Perarolo di Vigonza. Saranno nient'altro che i Papercut, Linkin Park Tribute e poi insomma tante altre band che saliranno sul palco nel corso delle altre giornate. Però lunedì, attenzione, diretta con Radio Easy Rock. Adesso sentiamo Bob Dylan, eccolo qui, il menestrello di Duluth. Era il 1976 e questa è la sua Hurricane.

0: Mancano 12 minuti alle 7, buongiorno, guardate che meraviglia il sole stamane, eh? Che bello vedere il sunrise con il suono di Radio Easy Rock, ovviamente di Alarm Rock Show. Ancora benvenuti da Nino Carollo.
1: Radio Easy Rock.

0: tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com. Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
4: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
5: Industrial Cars è consulenza e vendita.
4: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
5: È centro usato di qualità e noleggio.
4: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
5: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
6: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
7: Signora Convenienza, qual buon vento?
6: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
7: Non sa resistere al risparmio,
6: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi?
8: Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
7: Galassia.
8: L'iper risparmio per tutti.

Red Hot Chili Peppers con Snow, mentre mancano 4 minuti all'appuntamento con le news e anche con il meteo. Siete pronti a conoscere le sorti? No, la sorte. No, a parte gli scherzi, beh, i previsori ho come la sensazione che ci diano buone notizie a breve. Intanto, momento emozionale, ragazzi, e beh, eccoci qua. Sono tornati i Fontaines D.C., li stavamo aspettando, ed ecco la nuova, si intitola Marianne.

0: Gran bel momento emozionale, i Fontaines DC, gradito ritorno, la nuova canzone Marianne. Ma altrettanto emozionale sarà il 26 ottobre quando raggiungeranno Casalecchio di Reno, ovviamente all'Unipol Arena. Per questa data, il 26 ottobre, tornano i Fontaines DC qui in Italia. Intanto sono le 7 e vi lascio con le news.
1: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
2: Buongiorno, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nelle ultime ore. Centriamo obiettivi a Hormuz, dice Trump, che minaccia: se l'Iran risponde colpiremo duramente. Immediata la reazione di Teheran, che lancia missili e droni contro basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno, in Bahrain e Kuwait. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei. È giallo sull'esito di un attacco iraniano in Giordania. L'Iran rivendica di aver ucciso molti soldati americani. Amman e Washington smentiscono. Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 68 anni è ricoverato e stabile. La donna di 32 anni, morta in ospedale per le ferite all'addome, si è scoperta essere Erin Piacetti, vicepresidente di Bank of America. L'istituto esprime il suo cordoglio. Coppa Italia, al via ieri i sedicesimi di finale. Il Monza in trasferta ha eliminato il Torino, battuto 1-0. La Cremonese Corsara Parma ha battuto i Ducali 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock. Meteo.
4: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo e gli amici di Easy Rock. Nella giornata odierna generale stabilità sul nord-est, tra sole qualche nuvolamento di passaggio, rischio per qualche breve piovasco, temporale di calore solo sull'arco alpino, solo in montagna, altrove appunto generale stabilità. Nel finire di settimana invece arriverà una nuova impulsazione di aria calda dal Nord Africa, con temperature tra venerdì e domenica che sul Veneto e Friuli Venezia Giulia toccheranno nuovamente i 35 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

E come dice Richard Ashcroft, have news. Noi invece in modo molto più maccheronico diciamo heavy news. Heavy news. Oh, sono le 7:06 minuti. Buongiorno da Nino Carollo, Radio Easy Rock. Vi ricordiamo che Radio Easy Rock è anche media partner del Rock Camp, questo festival dedicato al rock, naturalmente, nel cuore del Carso triestino. E dal 4 al 6 settembre saranno una 3 giorni veramente di musica immersi nei boschi. Stiamo parlando del prossimo weekend, tra concerti, cioè campeggio, workshop e tante attività per tutti gli appassionati. E poi ricordiamo, per raggiungere comodamente il festival, sarà anche attivo il Rock Bus con partenza dalla città di Trieste. Ricordo che se volete ulteriori ragguagli non dovete far altro che visitare la pagina online di Rock Camp, cioè rockcamp.it. dateci una sbirciata e organizzatevi, sarà un gran bel weekend anche all'insegna di Radio Easy Rock, visto che sventoleranno le nostre bandiere in tutto il Rock Camp lì a Trieste. Sentiamo adesso i Coldplay. Eccola qui, torna Charlie Brown.

Dublin, Piece of My Heart, sono le 7:14 minuti e voi state ascoltando The Alarm Rock Show. Attenzione, se state al volante, tra poco vi aggiorneremo sulla viabilità autostradale. Stay tuned. Radio E.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
5: Signora Convenienza, qual buon vento.
4: Direi più, qual buon venti.
5: Eh?
4: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
5: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
4: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi?
6: Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
5: Galassia.
6: L'iperrisparmio per tutti.
7: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a San Dorligo Trieste.
8: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
9: Il tuo aiuto può fare la differenza. E non ti costa nulla.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata, un buon mercoledì a tutti voi che siete in ascolto, ben trovati. Traffico in questi minuti regolare e scorrevole lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi informiamo allora che sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 di giovedì 3 settembre fino alle ore 6 di venerdì 4 settembre per lavori verrà chiuso in uscita lo svincolo di Verona Est per chi proviene da Venezia. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: quest'anno. Dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento.
2: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Non sa resistere al risparmio,
2: Da Galassia faccio fatica.
4: Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
3: Galassia.
4: L'iper risparmio per tutti.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Easy Rock.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CIE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
5: Signora Convenienza, qual buon vento?
4: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
5: Non sa resistere al risparmio,
4: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
5: Galassia.
4: L'iper risparmio per tutti.

0: Radio Easy Rock.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
0: Radio Easy Rock News.
5: Iran, nuova ondata di raid USA nell'area dello stretto, dove ci sarebbero anche due petroliere in fiamme, con comunicati contraddittori tra Washington e Teheran. I Pasdaran rispondono rivendicando un massiccio attacco sulla base statunitense in Kuwait, in rappresaglia a raid USA che ha centrato una festa Sirik con 4 morti, tra cui un bambino, e decine di feriti. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta, in Germania. Almeno 2 persone sono ferite. La polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Appello a reagire e a mostrare solidarietà arriva stamane dal Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Sentiamo.
6: Soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
8: The Spaghetti Accident
9: con Domi Grande
10: su Radio Easy Rock.

un piacere ascoltarli. E intanto un piacere essere con voi Easy Rocker anche oggi in questo mercoledì 2 settembre. Siamo a metà settimana, a metà della giornata, siamo a metà anche di un, come dire, una settimana decisamente ricca di appuntamenti che insomma in un modo o nell'altro entrano, no, nelle nostre notizie, nelle nostre informazioni. Ci sarà un weekend importante per la Formula 1, oggi inaugura la mostra del cinema di Venezia, insomma veramente tanti tanti appuntamenti che ovviamente porteranno notizie che anche si intersecano un po' con il rock. Insomma, l'abbiamo già accennato in più di un'occasione, insomma, che quest'anno la musica e il rock, ad esempio con la mostra del cinema, avranno ben a vedere. Invece voi avrete a che vedere con me per due ore, perché inizia Vespaghetti Accident, il programma che ci vede insieme. Sono Domi Grande, ovviamente questo permetterà anche di ascoltare, queste due ore permetteranno di ascoltare un paio di canzoni, ma nuove, tipo Primo Passaggio, ecco, ok. Quindi ci godiamo adesso l'Anismo Reset e poi insomma vi racconterò.

0: sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
1: Industrial Cars è consulenza e vendita.
0: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
1: È centro usato di qualità e noleggio.
0: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
1: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
0: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento?
2: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
2: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
3: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
4: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

Ci sono anche i Clash nella nostra giornata all'ascolto di Radio Easy Rock con Train in Vain, e ci sono le Linda Lindas, queste giovani ragazze californiane che stanno veramente facendo sempre sempre meglio. Le Linda Lindas in realtà sono una famiglia, perché dovete pensare che due sono sorelle, una è una cugina, l'altra è un'amica d'infanzia, e sono cresciute praticamente insieme. Ebbene, questa, diciamo, questa band tutta al femminile che arriva dalla California ha però proprio dire un aspetto anche molto di crescita all'interno di una famiglia musicale, perché il padre è comunque sempre stato nel mondo della musica. Ebbene, le ragazze hanno ringraziato tantissimo Hayley Williams, perché questa grandissima donna del rock le ha seguite fin dagli esordi. Infatti loro, che sono riuscite poi a fare una canzone proprio con Hayley Williams, hanno detto che sono felicissime perché lei ci ha viste crescere negli ultimi 10 anni, e in realtà è anche una delle, insomma, delle artiste che noi abbiamo seguito e che ci ha formato fondamentalmente. Ed è bella questa cosa di riuscire finalmente a fare una canzone insieme con quello che è un tuo mito, anche se poi Hayley Williams secondo me non si pone mai in quei termini come dire di riferimento iconico, assolutamente no. Ed eccole qui le Linda Lindas con Hayley Williams, la canzone in questione è Closer.

Side, grazie Easy Rocker di esistere, grazie di esistere e di ricordarmi ogni tanto che insomma con i vostri messaggi voi ci siete. 3888 93 6699, questo è il numero dei nostri WhatsApp che voi comunque già sapete, utilizzate, ogni tanto mi mandate anche delle foto molto carine a dimostrazione che più di qualcuno è ancora in vacanza. Intanto io vi do un suggerimento per il prossimo weekend, stiamo parlando dal 4 al 6 di settembre, potreste andare a Rock Camp, che è un festival dedicato al rock and roll e al metal nel cuore del Carso Triestino, posto bellissimo in mezzo alla natura, 3 giorni di musica, concerti, workshop, si può fare campeggio, cosa molto molto carina. Rockcamp.it, questo è l'indirizzo per le info.

0: Preachers.
1: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
2: Radio Easy Rock.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Ah!
7: C'è quello traumatico. Ah. Quello muscolare.
8: Oi, oi.
7: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Dark, mentre ci avviciniamo alle 14 su Radio Easy Rock per parlare anche dei Weezer e del fatto che hanno pubblicato il 21 agosto il loro 20° album. Mamma mia, tanta roba, Titolo Weezer, cioè un album che ha un titolo omonimo come insomma il nome della band. C'è da dire che loro sono reduci da un tour celebrativo per il 30° anniversario del loro debutto, quindi 30 anni che sono su piazza e voglia anche di fare cose diverse, tanto che poi per realizzare quest'album hanno spiegato di aver scelto due produttori che hanno degli approcci diversi ma anche complementari, Klaas Hallund e Kenneth Bloom. Quest'ultimo però li ha proprio spinti ad un suono che fosse diretto, molto fisico, tanto che hanno raccontato che la sensazione che lui voleva quando stavano in studio a registrare è che fosse il più pura possibile, quindi niente click track, niente griglia, nessuna correzione dell'intonazione, voleva che ci fosse quella spontaneità che dasse proprio un suono diretto, ed è questo che troverete nell'album dei Weezer, tanto quanto il singolo che poi lo ha anticipato, che è We Might As Well Be Strangers, in cui in realtà loro cantano insieme però alla front woman dei Wednesday, Carly Hartman, e insieme hanno fatto questo pezzo che adesso noi ci ascoltiamo qui a Radio Easy Rock.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
5: Industrial Cars è consulenza e vendita.
4: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
5: È centro usato di qualità e noleggio.
4: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
5: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
6: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
7: Signora Convenienza, qual buon vento?
6: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
7: Non sa resistere al risparmio,
6: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi?
8: Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
7: Galassia.
8: L'iperrisparmio per tutti.
9: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
10: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
11: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

Le Hall con Malibu. Noi ci salutiamo, appuntamento per quanto mi riguarda domani sempre nel nostro Vespaghetti Accident qui a mezzogiorno su Radio Easy Rock, radio dove voi dovete rimanere all'ascolto. Vi lascio con Electric Light Orchestra da Domigrande, buona giornata, domani, ciao.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Easy Rock. Nella giornata di ieri siamo entrati nel nuovo mese di settembre, che ci conduce alla stagione autunnale, anche se l'estate è tutto tranne che finita. Anzi, nel weekend nuova escalation del grande caldo, con temperature anche sul Veneto a toccare i 35-36 gradi. Per la giornata di domani, tempo soleggiato al più poco nuvoloso, nuovo deciso rinforzo, nuova pulsazione all'alta pressione africana, con un primo aumento delle temperature. Poi nel weekend, come dicevamo, sole e temperature fino a 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
5: Industrial Cars è consulenza e vendita.
4: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
5: È centro usato di qualità e noleggio.
4: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
5: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
6: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
7: Signora Convenienza, qual buon vento.
6: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
7: Non sa resistere al risparmio,
6: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi?
8: Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
7: Galassia.
8: L'iperrisparmio per

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 3 al 6 settembre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 7 al 16 settembre.
1: Galassia.
0: L'iperrisparmio per tutti.
2: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock News.
5: Bentrovati sui timori di una nuova escalation militare in Europa dopo il ritrovamento di un drone con esplosivo a Lipsia che Berlino attribuisce alla Russia. Gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino i loro budget per le spese militari. Gli alleati investano, esorta l'ambasciatore americano alla NATO, Whitaker. Sanità, nuovo allarme per le risorse limitate nel 2025, ammontate al 6,2% del PIL, la quota più bassa tra i paesi del G7, lo segnala la Fondazione Gimbe. Nuove ricadute del conflitto in Medio Oriente sui prezzi. Ieri l'ultimo aggiornamento Istat sull'inflazione ad agosto, più 3,3% annuo ai massimi dal 2023. Oggi i nuovi dati dell'Istituto di Statistica sui prezzi alla produzione dell'industria, più 2,4% su base mensile, più 7,6% sull'anno, determinanti rincari sugli energetici. E le tensioni globali ricadono sui mercati europei. In chiusura Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in risalita le quotazioni degli energetici, petrolio oltre i 90 dollari al barile. Una buona serata da Alessio Galea.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock. Meteo.
7: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Easy Rock.
8: Nella giornata di ieri siamo entrati nel nuovo mese di settembre, che ci conduce alla stagione autunnale, anche se l'estate è tutto tranne che finita. Anzi, nel weekend nuova escalation del grande caldo, con temperature anche sul Veneto a toccare i 35-36 gradi. Per la giornata di domani, tempo soleggiato al più poco nuvoloso, nuovo deciso rinforzo, nuova pulsazione dell'alta pressione africana, con un primo aumento delle temperature. Poi nel weekend, come dicevamo, sole e temperature fino a 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
5: Industrial Cars è consulenza e vendita.
4: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
5: È centro usato di qualità e noleggio.
4: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
5: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
6: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.
7: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
8: Il tuo aiuto può fare la differenza. E non ti costa nulla.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto in direzione Trieste, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27, rallentamenti tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre, in questo caso sulla A4 Padova-Venezia. Per lavori notturni dalle 21 di domani 3 settembre alle ore 6 del mattino successivo sulla A4 Brescia-Padova, chiuderà lo svincolo di uscita di Verona Est ai mezzi provenienti da Venezia. Inoltre vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle ore 5:30 nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese per chi proviene da Trieste per attività di manutenzione dei giunti stradali, e sulla A4 Padova Venezia dalle ore 22 di venerdì 4 settembre alle ore 5:30 di sabato 5 per attività di manutenzione delle barriere stradali sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con l'autostrada A4 in direzione Trieste. La clientela che intenda prendere l'autostrada A4 verso Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. In chiusura vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.